0: essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Broken-hearted.